0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Porque un buen mañanero
2: se repite.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Esto es pura energía naranja.